Queen, I Want It All. Sono le 8:54 minuti. Ci salutiamo? Direi proprio di sì. Grazie a Danino Carollo. Torneremo con The Alarm Rock Show domani su Radio Easy Rock alle 6. Vi aspetto. E attenzione, perché tra poco ci sarà Radio Easy Rock non stop. Intanto ascoltiamo i Weezer. We Might As Well Be Strangers. A domani.

0: Radio Easy Rock. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate

0: Tip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Easy Rock News.
3: Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla

0: Tip.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers. L'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo venerdì alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Radio Easy Rock.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
10: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
0: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: 30, 40, 50.
4: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
3: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
4: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
3: Ah, che rima!
0: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
4: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock.
1: Come mi immagino il Black Friday?
2: Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Easy Rock News.
2: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone, giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande a Parigi. Manifestanti diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. Alle proteste si è unita oggi anche Greta Thunberg. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia, anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Youngblood de la sua The Funeral. Era il 2022 per inaugurare la terza ora della nostra Highway to Rock. Pensate un po' ai corsi e ricorsi della storia, non ci credete? 30 anni fa i Verve aprivano i concerti, scusate, 30 anni fa gli Oasis, non i Verve, gli Oasis aprivano i concerti dei Verve. 30 anni dopo invece quello che rimane dei Verve, ovvero Richard Ashcroft, apre praticamente il tour degli Oasis. E quando ha saputo che appunto la cosa era destinata a ripetersi, il buon Richard Ashcroft ha detto a Liam e Noel Gallagher: ok guys, let's do it again. Ed effettivamente così sarà anche per le tre date italiane proprio del tour, della seconda parte del tour della reunion degli Oasis. E allora noi ce l'ascoltiamo, Richard Ashcroft qui ancora con i suoi Verve, Love Is Noise.

Il suono molto inglese e così ci piace effettivamente Day Leap con questo nuovo singolo Bloodlines per accompagnarci ad un passo da tutti gli aggiornamenti sulla viabilità. Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
4: L'iper risparmio per tutti!
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben trovati. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana e anche nel tratto tra Terraglio e il bivio per la A27. Traffico regolare lungo i restanti percorsi di competenza. Ricordiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderà la 4 Brescia-Padova nel tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni, con chiusura dell'entrata di Verona Sud in direzione Venezia e di Verona Est in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

E pensare che la casa discografica aveva detto ai Cream: no, questa White Room non farà strada, ascolta tu i geniacci, ascoltali i capoccioni, i passacarte, voglio dire. Per fortuna i Cream non l'hanno fatto. Sono le 18 da 24 minuti, è ora di fare un po' di calcoli, ma si fa molto presto. Tre mesi fa usciva Foreign Tongues, questo 25esimo album dei Rolling Stones. Quando parlo di album parlo sempre di album in studio, attenzione, perché poi altrimenti il calcolo viene aumentato, il totale sicuramente, dai vari album magari live. E Mick Jagger però, nonostante questo, non ha alcunissima intenzione di fermarsi, ma zero tondo, perché i colleghi di BBC Radio 3 hanno intervistato qualche giorno fa Courtney Pine, che è questo sassofonista britannico amico di Mick Jagger, anche molto molto famoso, che ha detto: sì, effettivamente sono tornato in studio con Mick Jagger un paio di settimane fa, insieme anche a qualche altro musicista, perché stiamo scrivendo qualcosina per i Rolling Stones. Attenzione, non ci sono album annunciati, non ci sono date, eccetera eccetera, però già a giugno Mick Jagger aveva detto: guardate che io sto cominciando a scrivere delle nuove canzoni. E l'amico Keith Richards, quando naturalmente gli hanno detto sta cosa, ha detto: bah, sono anni che cerco di insegnare a Mick di riposarsi, ma lui non mi segue. Rolling Stones, Mr. Tom.

0: Qualcuno diceva di non saper resistere alle tentazioni. Io non so resistere alla chitarra di Johnny Marr, nuovo singolo It's Time.
1: Radio Easy Rock. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No! Prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

America, Lonely People. Ci sono sempre dei suoni che, nonostante facciano parte del rock and roll, sono rassicuranti, molto classic rock, molto tranquilli, ed è proprio, secondo me, uno così dei marchi di fabbrica, se vogliamo, degli America. Sono le 18 da 39 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Ci sono con noi anche i Greta Van Fleet, che sono usciti proprio venerdì scorso con il nuovo album, e che dentro ci hanno messo, sempre secondo quello che hanno dichiarato, tutte le loro paure. Per esempio il fatto che viviamo in un mondo, dicono proprio fratelli Kishka, che è continuamente preso da guerre, dal fatto di costruire armi distruttive, eccetera eccetera, e non sa invece prendersi una pausa. Allora la pausa ce la prendiamo noi per ascoltare proprio Greta Van Fleet, Tear It Down.

0: bells and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Che personaggi che sono questi? Franz Ferdinand, quelli di Walk Away, qui su
2: Radio.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: 30, 40, 50.
4: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
5: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
4: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
5: Ah, che rima!
6: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
4: Galassia!
6: L'iperrisparmio per tutti.
7: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

Morris, I REM, The Sidewinder Sleeps Tonight. Sono loro ad accompagnarci al capolinea di questa Highway to Rock di martedì 13 ottobre 2026. Easy Rocker è stato bellissimo. Così spero naturalmente anche per voi. Anche oggi abbiamo fatto un bel viaggio su e giù per la nostra Highway to Rock, ma soprattutto su e giù per il rock and roll. Come sempre, come vi diciamo ogni giorno, panorami noti, squisitamente noti, addirittura qualche classicone eccetera eccetera, e poi un po' di esplorazione che ci sta sempre bene ogni pomeriggio, così bene che siamo pronti a tornare domani sempre tra le 16 e le 19 per fare un altro po' di strada insieme. Io sono Claudia Valentini, vi auguro una splendida serata qui su Radio Easy Rock, dove adesso ci sono loro, gli Alex Sox, nuovo singolo L plus R.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ha affermato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: Un'impronta che mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
1: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev, aggiunto, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Al via la festa del cinema di Roma, presentato stasera il film d'apertura di Paolo Genovese dal titolo Il rumore delle cose nuove. Calcio nella seconda notte di Champions League, l'obiettivo è vincere per Napoli e Inter, che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono in scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges. Ora Carchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: 30, 40, 50.
1: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima!
2: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
1: Galassia!
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: La casa perfetta è quella che parla di te, e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
4: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
3: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
4: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
4: A Lonato del Garda, Fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
8: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lavori questa notte dalle 22 fino alle 5 di domani mattina sulla A4 Brescia-Padova. Avverrà la chiusura completa del tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Verona Sud saranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Verona Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resta chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre, con uscita alla barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano per attività di manutenzione. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
2: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: 30, 40, 50.
4: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
5: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
4: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
5: Ah, che rima!
6: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
4: Galassia!
6: L'iper risparmio per tutti.

0: 30, 40, 50.
1: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima!
2: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
1: Galassia!
2: L'iperrisparmio per tutti!
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. Ticket.it, media partner, Radio Easy Rock.
0: Radio Easy Rock.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima!
2: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
1: Galassia!
2: L'iper risparmio per

0: Radio Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock. In the night.

0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetoterapia.